0: Poi manca di fila con le
1: Sorry.
0: Poi manca di fila con le schifo mi ha detto che ho una paura. Ho visto più.